prima necce. Lei della sua infanzia. Il calendario è fuori dal tempo. Appropriazione nativa. Il paesaggio di via la linea. Quella del divario. Lui osserva la distribuzione degli elementi. Sentimento di paura.

0: acciaio inossidabile, il meglio del meglio. Guardate, così come lo vedete affilato appena uscito dalla scatola, il coltello resterà altrettanto affilato per sempre. E grazie al filo 3 in 1, vedete, il coltello... Prendo il coltello e lo passo tra la pelle e la carne.
1: Dalla linea di turno, Andrea, saluta.
2: Ci sono tre buchi.
0: Sapete, un sacco di gente rovina i coltelli strutto.
1: Dolori alle vostre gambe.
2: Ah, sì.